L'hai visto tra sull'aglia, l'otra noce, reia, reia, besando me già chiso, che mi orgullo.